Momento nan difícil, non sturta passadin. Però ami a ben realizza, co durante come ta passando ten affliction, meno por questiona Dios, Señor, di connet ami.

stando 6 ore 45 minuti, 6 ore 45 minuti. Avui no sari buncha luna. Inizio di otto settimana, avui. Arriba dia 17 di agosto, Spagna 2020.

Pagada di amor, mi da binibodi lanti ave. Pagradisibo immensamente, pabo gracia. Con nota pabo gracia, otada di amor, unda nos lo tabata.

0: Sacco mi dire un gisciete venite le ho fatto ora di scete vedi non so come sei ma in tanti
1: mi lodo un caso per
0: me conosce partecipazione per lo che ti tratta e di non che ti importa per se di non che ti e era tambi insia e novena da onori milagroso Nio Gesù di Praga. Il nome del nostro pastore parrocchia, pastor Jairo, junto con padre José Miguel, anche cominciò una novena fiesta di Nio Gesù di Praga, che invitava il padre. E novena, da onori milagroso Nio Gesù di Praga, che si chiama il 22 di la parrocchia di Immaculata Concepción de Santa Cruz. Molto cordialmente invitato per il devoto di Nio Gesù di Praga.

di Sabetari e Novena, na onor di Jesus di Praga lota 6 or i 5. E già domingo sotto in cambio di orari è da 7 ore 5 di mainta per seguire spesso questo sacrificio di misa.

stanno non senso 57 minuti le fa di ora di 7 e a Iegana non spanti finale di prima inta che avete già luna ovviamente mica ricordiamo di in questo di avevamo inta 8:45 forse cioè in inta na e de non so parrocca della San Francisco di Assis na parrocchia di Oranstadt quello che ti tratta tambi avui pues gruppo Cristo Fuente di Vida riudì despesi di servizione di Santo Crisi di Missa di Cetor na parrocchia di la Virgen di Fatima na Dakota quello che ti tratta il gruppo di orazione carismatica Gesù stai cammina avui noto vai ti incontro lo ta junto che gruppo Shalom già razon che tobin come una preparazione di 50 anniversario questo tu si manti un gruppo carismatico lo ben join il gruppo questo tocca turno per lo che trattate e già razon che tu vinca e gruppo Gesù te camminda c'è tordin Misa di San Juan Pablo II non olvidate di contribuire con il fundraiser bingo di Centro Pastorale a Ruba e fecha con 10 bingo, la 5 di settembre. Prossimo solamente Jesprin per ticket, acerca e comisión organizador, of tambe, después de cada selección de misa de diferentes parroquias, no tiene ticket disponible. Solamente Jesprin para contribuir, pues por fondo no es necesario para que renovación de un centro pastoral Aruba. Y de ti oportunidad para inscribir para lo que te trata de encuentro misionero pues para subir Facebook page de Pastor Andri también como Andri José y dentro del link para buy el link por inscribir para de encuentro aquí comenzar día provincia de septiembre. No te quedamos nada hoy, deseamos un buen y un feliz amanecer, un feliz día, copia y bendición, naturalmente saludos para tu están comando mensaje, naturalmente la conocimiento te como yanco y poder de Dios, corre la misión, corre sostener otro de oración. Feliz mañana, buen semana y te mañana si Dios permite.

0: y naturalmente en Main Attraction. E-Match Race di Siglo, discese seconda, front wheel drive, entre Joanna Marie di Merca.
1: Joanna Marie, you speak English, pero mi amor te quiero.
0: Y nos orgullo arrubiano, Anthony Sardin. Patinan lo 37 secondi a Tina Ruba. Anto pa culmina cost.

që skuadrat e Mirëfiorin, ose Big Four, jeta vetë tin su multi-ex të pësë e la gana, që skuadrat e Mirëfiorin. Si po kumbrë u e mërdia, naminabu rapidamente lo qualco të resultado, 14-36-71-29-59-2 premio, gjësung 83-73 premio, jo multi-ex un ex-2, Big Four 45-91 i su multi-ex un FP, Zodiac 75-99, One-Off 89-03 i Lucky Trita 0-5, e seita con su multi-ex X-5, imaginabu, Lucky Trimmer dia su multi-ex avata X-5. Sagittario il risultato non Sagittario dopo il numero di Zodiac, no? 75-99. Dus si a caso buono amirei, buono sa per snaga con primer dia, ti spera che possa a libera, ma non ti visa a gana algo.